0: Acogida FM.
1: El lupo, bueno, una volta el lupo andava via come il pane, adesso il lupo il vanno.